Ma sono già cucciuto, ciuto, not a pound. Tornando bitch, nana, not a down. One last now, peggio non c'ho. Esso optan, hang ho gyo. 내가 보고 느끼던 세상과 나눠요. No, ma sono già cucciuto, ciuto, not a pound. Tornando bitch, nana, not a down. One last now, peggio non c'ho. Esso optan, hang ho gyo. 내가 보고 느끼던 세상과 나눠요.